là perché tengo ragioni buone, ragioni buone, che tutte non le vengo a raccontare.